Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: 56 minuti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: di cash oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: você me apareceu.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

fiori né gente, soltanto un furgone. Ma lì dove andranno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo, porto sul caffè chi fa l'amore. E io sarò fissata, ma non so perché non mi va di dare più la chiave.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: 6:57.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta. Radio.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato

0: propria. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini, disponibile su Amazon.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona,

0: e 56 minuti.
1: Ruggero Vancella è attacca, subisco un'ingiustizia. Iran in fiamme, due petroliere a Hormuz, Trump ciobacca d'anticipo sullo midterm, fondo sulla Cina, la bimba morta in piscina, Musumeci, presto DDL su regole, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Ruggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci? Mi difendo e dovrei risarcirti io, non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza sono esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio giovedì, richiamato dal Colle sulle prerogative del capo dello Stato, frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Torna lo scontro tra governo e magistrati, i giudici applicano la legge, dice l'ANM. Secondo l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, riferisce che due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma secondo il comando centrale degli Stati Uniti la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe inoltre affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi. L'esercito ideologico dell'Iran annuncia poi di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozgan dichiara intanto, secondo i media, che gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. Il presidente americano gioca d'anticipo sulle midterm e attacca a gamba tesa la Cina. Pechino è l'accusa del tycoon responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che hanno fatto infuriare Pechino. Pure invenzioni. Solo 2 mesi fa, il rilancio del dialogo tra Xi e Trump, il leader cinese lo aveva ricevuto con tutti gli onori di una visita di Stato e Trump lo aveva definito un amico, minimizzando le controversie su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare in bilico, mentre le due capitali preparano, almeno sulla carta, la visita di Xi negli Stati Uniti a settembre. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti. 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando a calcio metro in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Inutili i tentativi di rianimarlo. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. I due terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno generato finora circa 2.100.000 tonnellate di macerie. secondo una stima elaborata dal governo di Caracas col programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma, match che metterà di fronte la Joya campionessa d'Europa e l'Albi Celeste campionessa del mondo. L'Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. Ieri è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre a Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Gianni Brera lo definì lo Schopenhauer della Bovisa, il quartiere di Milano in pratica dove era nato. Ci fermiamo qua, buon proseguimento di ascolto e buona giornata. A più tardi.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui i valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo Mio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Sul resto del paese prevarrà invece il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Il caldo si farà ancora sentire, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove nelle aree interne diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Caldo invece moderato al nord, qui i valori massimi non oltre i 32 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Rete, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: addosso di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè.
1: Torniamo in linea, grazie alla nostra parte tecnica, siamo all'ultimo collegamento della nostra trasmissione. C'è con noi la dottoressa Chiara Boscaro, ben trovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Nutri la tua estate, Chiara, la tua rubrica. Oggi parliamo di barbecue sano. E beh, insomma, interessante questo binomio tra il sano e il barbecue, ovvero la chimica delle marinature.
2: La grigliata è il rito estivo per eccellenza, ma la cottura diretta sulla fiamma comporta rischi chimici non trascurabili. Quando i succhi della carne cadono sulla brace si sprigionano i cosiddetti idrocarburi policiclici aromatici, sono molecole classificate come potenzialmente cancerogene. La difesa più efficace non è rinunciare al barbecue, ma utilizzare la scienza della marinatura. L'immersione della carne in un composto acido aromatico agisce come una barriera fisica e chimica. Ingredienti come il rosmarino e il timo sono ricchi di acido carnosico e carnosolo, che sono potenti antiossidanti che bloccano la trasformazione degli aminoacidi in sostanze tossiche durante lo shock termico. L'aggiunta di limone o aceto abbassa il pH della superficie, denaturando parzialmente le proteine e riducendo i tempi di cottura necessari, limitando così l'esposizione al calore estremo. Una marinatura di soli 20-30 minuti può ridurre la formazione dei composti cancerogeni fino al 90%, trasformando un pasto potenzialmente dannoso in un'opzione salutare e ricca di fitonutrienti protettivi.
1: Oltre alle erbe che hai citato, quali altri ingredienti comuni, per esempio della cucina, come la birra o il vino, hanno dimostrato proprietà simili nel proteggere la carne?
2: Potrebbe sembrare strano, ma versare un po' di birra o di vino sulla carne prima di metterla sulla griglia è una delle cose più salutari che possiate fare. Non serve solo per il sapore, ma diversi studi indicano che la birra, specialmente quella scura, crea come uno scudo invisibile sulla carne. La birra è piena di antiossidanti che combattono le sostanze dannose prima ancora che si formino. Anche il vino rosso funziona benissimo, i suoi ingredienti naturali proteggono la carne.

0: carne nel sapore troppo forte. Un altro trucco: usare aglio e cipolla nella marinatura, aiuta a far diventare la carne tenerissima. Ricordatevi però una regola d'oro: non usate salse dolci o salse barbecue comprate al supermercato fin dall'inizio. Lo zucchero brucia subito e crea quella crosticina nera che fa male alla salute. Fate marinare la carne per almeno mezz'ora con olio, limone, vino e tante erbe aromatiche come rosmarino. Se proprio volete aggiungere qualcosa, accompagnate la carne della verdura grigliata, rendendo così il vostro pranzo della domenica un piacere sicuro per tutta la famiglia.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, ovviamente in estatissima. Ciao!
0: Buona estate!

E anche per oggi le luci dello studio di Estatissima si stanno per spegnere. Abbiamo esplorato davvero tante notizie utili da sapere. Camminare nella natura, per esempio, molti di voi lo fanno. È il modo migliore per ritrovare il proprio centro. Il verde delle foglie ha un potere calmante testato scientificamente e quindi godetevi la natura della nostra splendida Italia. C'è tanto da vedere, tanto da osservare. Trovate, anzi, qualche spunto interessante lo trovate proprio lì, sul nostro sito estatissima.it. Seguiteci anche sui social per scoprire ovviamente le tappe che vi faremo ovviamente godere nel nostro bel tour radiofonico su Facebook e LinkedIn. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguo di giornata rigenerante. A domani, alla stessa ora e sulla stessa radio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
3: Al centro esatto della musica, musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: e 59 minuti.
1: E bene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. L'Italia si trova ad affrontare una giornata meteorologicamente complessa, segnata dalla forte contrapposizione tra il persistere di un'intensa ondata di calore africano e l'arrivo di infiltrazioni d'aria fresca in quota che stanno scatenando violenti temporali. Anche nella giornata di oggi l'Italia sarà divisa in due: rovesci consistenti al centro-nord con la protezione civile che emette bollettini per rischio idrogeologico, centro-sud sotto osservazione del Ministero della Sanità con 18 capoluoghi da bollino rosso per il caldo. Andiamo all'estero. Secondo funzionari israeliani e statunitensi, l'intelligence israeliana ritiene che lo scorso autunno l'Iran abbia trasferito migliaia di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio in tunnel situati nelle profondità di una montagna. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando che si tratta di un'evoluzione che crescerebbe i timori di una possibile ripresa del programma nucleare di Teheran. Israele ha condiviso queste informazioni con gli Stati Uniti, riferendo che le centrifughe erano state trasferite nel sito di Pixax Mountain lo scorso autunno, in seguito al conflitto di 12 giorni del mese di giugno, durante il quale attacchi americani e israeliani avevano colpito duramente i tre principali siti nucleari iraniani. Bombe, carta, auto date in fiamme, cassonetti divelti, atti vandalici. La manifestazione nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abdelkarim Fakir, morto domenica a Bologna durante un intervento di polizia, è degenerata in ore di forte tensione, culminata in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla questura. 11 le persone che nella tarda serata di ieri sono risultate ferite in maniera lieve. Il 118 ha curato 5 poliziotti e 4 civili. Un agente e un manifestante sono stati portati in ospedale con ferite non gravi. È morto Daniele Compatangelo, il giornalista della Sette corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio all'aria che tira. È scomparso improvvisamente a causa di un malore, come conferma la madre all'agenzia ANSA. Mondiali, la Spagna è campione del mondo, in 26.000 in piazza Madrid per la fiesta. Avete sofferto, tornate un po' malconci e stanchi, ha detto Re Filippo, ma che cos'è tutto questo rispetto alla gioia di portare a casa la Coppa? Per Sanchez non c'è due senza tre, voglio vedervi vincere in casa nel 2030, ha detto. E ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulita. Semplicemente ovunque.

0: punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, al nostro compleanno, invitavamo tutti, ma proprio tutti, i nostri compagni di classe.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code a tratti per il traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora traffico intenso anche sulla tangenziale est con code a tratti tra Cologno Monzese Est e Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Trafficata alla tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Anche sulla tangenziale ovest abbiamo code a tratti tra il bivio con la Torino-Milano e Assago in direzione di Bologna. Infine vi anticipo questa notte i lavori sul tratto milanese della A4, chiuso dalle ore 21 alle ore 5 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora cercando.

Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS. Mm.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ora musica.

E si va, il titolo del singolo di Manuela Dia, novità al primo ascolto. Manuela Dia è una cantante, autrice, compositrice piacentina e esce con il nuovo progetto, novità al primo ascolto, qui a Ora Musica. Novità anche per i Relief che escono con Eh No. Non c'è bisogno che...

No, il nuovo singolo dei Relief, band che arriva dalla capitale e che anticipa il nuovo progetto con questa canzone. A chiudere ora musica, oggi c'è Joe De Ca-

0: Houdini. Questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Sono le 13 e 50 minuti.
2: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Lettera minatoria alla Dem Moretti, firmata Potere al Popolo, minacce per attività su vaccini e migranti. Iran ha colpiti target USA in Bahrain e Kuwait, anche un data center di Amazon. Gli Stati Uniti contrattaccano, i media USA, Trump valutano guerra totale. Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l'attore Pippo Di Marca. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Una lettera contenente gravi minacce, una foto raffigurante un uomo con un'arma da fuoco tra le mani, firmato Potere al Popolo. Questa la missiva recapitata all'ufficio dell'europarlamentare del PD Alessandra Moretti qualche giorno fa. Si legge in una nota: ho subito denunciato l'accaduto alla procura di Vicenza, non sono una che si spaventa né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute. Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Chi minaccia, chi usa violenza e prepotenza va punito, dice l'eurodeputata del PD. La lettera, di cui gli inquirenti stanno cercando di risalire al mittente, riporta infatti frasi di minacce indirizzate all'attività di Moretti riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo delle OMS, alla gestione dei migranti e ai diritti, temi che vedono da sempre l'esponente Dem in prima linea. Per gli esteri continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta il comando centrale statunitense ha affermato di aver colpito centri di comando militare iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistema di difesa aerea. Nel frattempo una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti, ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. E in questo scenario bellico le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La cronaca è dell'attore e regista Pippo Di Marca. Il corpo della persona che stamattina attorno alle 8:20 è morta dopo essere caduta in via di San Francesco a Ripa a Trastevere dal terrazzo della sua abitazione. Secondo la dirigente del commissariato di zona, l'86enne sarebbe caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato. Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio, ha riferito alla DN Cronos. Economia. Swatch batte le stime e chiude il primo semestre con ricavi pari a 3,12 miliardi di franchi svizzeri, equivalenti a 3,37 miliardi di euro, in crescita dell'8,5% a tassi di cambio costanti, nonostante le sfide geopolitiche in Medio Oriente, un aumento del 2% a tassi correnti influenzato da effetti valutari negativi pari a quasi 200 milioni di franchi svizzeri. E chiudiamo con lo sport. La Mercedes è considerata la leader indiscussa di questa stagione di Formula 1 e la vittoria di Kimi Antonelli a Spagna è solo una conferma, ma un esame più attento suggerisce che la Ferrari abbia trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest come favorevole alle caratteristiche della SF26. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punk, semplicemente ovunque.
1: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Giorgia Meloni sui disordini di Bologna, la morte di Fakir è inaccettabile ma nulla giustifica la violenza contro gli agenti. Russia, Zakharova, espulsione ha detto militare italiano, Tajani mente nel dire che è senza motivo. Bari, caldo estremo, manda il tilt la ferrotranviaria, stop ai treni per danni ai fusibili. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abedarim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. È quanto ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 19enne. La Premier ha poi puntato il dito contro chi ha trasformato la protesta in violenza, chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità, cercava lo scontro, ha affermato la Premier. Per gli esteri, la decisione di espellere il militare dell'ambasciata italiana a Mosca e un suo collaboratore dalla Russia è una risposta alle azioni dell'Italia. Lo ha detto all'agenzia TASS la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo che ieri il ministro degli esteri italiano, Tajani, aveva dato la notizia sottolineando che l'atto di Mosca era senza motivo e una plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì coinvolti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Zakharova ha accusato Tajani di mentire nel parlare di una decisione senza motivo. La cronaca: le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati bus sostitutivi sulla tratta Europa-Palese Macchie. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea. Economia: le isole Eolie non sono soltanto una meta balneare, cultura, archeologia, trekking, turismo religioso, enogastronomia, produzione agricola e ospitalità rappresentano un patrimonio che può contribuire a rendere l'arcipelago una destinazione capace di attrarre visitatori durante gran parte dell'anno e non solo nei classici mesi estivi. È questa la visione e l'obiettivo al quale punta Brand Eolie, società titolare dell'omonimo marchio registrato EUIPO, ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, che nei primi sei mesi di attività ha riunito in una rete oltre 120 imprese locali con l'obiettivo di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla destagionalizzazione e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell'ottica della sostenibilità e della creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo presentato il nostro programma per la destagionalizzazione 2026-27, ha affermato Daniele Corrieri, event manager di Brand Eolie. Il nostro obiettivo è contribuire al rilancio delle economia eoliana, dimostrando che queste isole possono vivere di turismo ben oltre i mesi estivi. E chiudiamo con lo sport. La Mercedes è considerata la leader indiscussa di questa stagione di Formula 1 e la vittoria di Kimi Antonelli a Spa ne è solo una conferma, ma un esame più attento suggerisce che la Ferrari abbia trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Mi scuso giusto in apertura perché oggi ho una voce un po' che lascia un po' desiderare. Io non sento gli acuti. C'è questa Golden Classic. Avrà un sacco di acuti, è perché io sono un po' sordo e di conseguenza ho alzato un po' a manetta la parte alta delle frequenze. Bentrovati un'altra volta con il Golden Classic con Marco Edelweiss. Oggi sono carico perché guardate, vi dico solo due canzoni che ci sono di quelle tante che sono già in programmazione. Troveremo Randy Crawford e troveremo gli OJs, ma non solo! Dovete ascoltare il Golden Classic oggi perché veramente ci sarà un sacco di bella musica e non è una frase di circostanza, ma è la vera situazione di quello che si andrà a creare tra pochi istanti. Guarda, già anche partendo dalla prima canzone, lui è un conduttore radiofonico molto molto importante. Senti che canzone aveva fatto tanto tempo fa, 1976. Conduttore radiofonico nonché grande artista di una classifica molto molto importante. Lo ascoltiamo? Disco Duck.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi.

0: potresti avere bisogno di qualcuno. Qualcuno che ti parla alle orecchie quando partono queste P allucinanti. Ho spaccato lo stereo? No, dai, mi auguro di no, eh. So che è partita una P un po' violenta, vabbè, devo correggere un po' il compressore. Allora, torniamo all'inizio della nostra trasmissione. Abbiamo sentito questo grande personaggio che è un conduttore radiofonico che attualmente fa ancora qualcosa. Lui è Rick Dees e offre la Weekly Top 40 Countdown, classifica delle canzoni più belle, boh, probabilmente di qualche cosa della parte di là degli States, dall'altra parte, Los Angeles. Ok, e poi abbiamo sentito la canzone che è stato anche un rifacimento di un pezzo del 1960, era Disco Duck. Poi You Might Need Somebody, Randy Crawford. Non c'è nient'altro da aggiungere che la sua bellezza della voce è incredibile. 1977
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

avremo due di canzone degli Earth, Wind & Fire oggi. Questa dedicata al pianeta Giove, che pare che sia il quinto del pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole. Ci sono poi altri in mezzo, ma sono piccolini, lui è più grande, è più gigante. Loro qualche anno fa decisero di fare questa canzone dedicandola proprio a questo pianeta. Si immagina, almeno sia così dal titolo. Poi magari c'è qualche altra cosa che girava intorno a questo nome. Jupiter, grande. Earth, Wind & Fire nel nostro pomeriggio, nella nostra mattina, nella nostra serata del Golden Classic. Perché questo appuntamento lo possiamo ascoltare in qualsiasi momento della giornata. Lo vogliamo sentire la sera? Ce lo registriamo e lo sentiamo la sera, o altrimenti nel pomeriggio. Ora ci sono i Change, All Time.

C'è sempre di mezzo lo zampino dell'Italia in qualcosa, perché Mauro Malavasi, Paolo Gianoglio e Davide Romani, che suonava il basso in questo caso, insieme a Paolo che suonava la chitarra, insieme a Mauro che ha prodotto anche il disco, hanno fatto questa situazione qua, i Change, gruppo dei Italo Disco che funzionava piuttosto bene negli anni 80. Si erano sciolti nell'86, poi però nel 2010 hanno deciso di ripartire.

0: Legend. Arriveremo alla prima pausa del nostro Golden Classic ascoltando lui, grande produttore americano, grande polistrumentista, grande in tutto.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Chi era? Maurizio Cavalieri che cantava qua? Mi ricordo che c'era il cantante che è spettacolare, ha un bel nasino un po' particolare, però grande questa canzone. Forse loro al mondo sono stati più conosciuti per il grande hit che era Love Is Gonna Be On Your Side. Io invece me li ricordo molto bene per questa che si chiama You Make Me Happy. Naturalmente il gruppo è quello che era Italo Disco, o più che altro Italian Pop Dance Group, ecco, considerato in questo modo. Questa l'ho letta perché non me la ricordavo. E avevano fatto anche My Desire, che è stato un altro grande successo particolare. Ma di loro è bello ogni tanto riascoltare queste canzoni che sono state parte importante, come dico spesso, della nostra vita. Quando a me piaceva sentire questa canzone, già ai tempi trasmettevo la radio, la proponevo e più delle volte andava bene come ascolto. Dai, non male. You Make Me Happy con Farfly. Ora altra musica.

Che bello che è internet, perché vi dà la possibilità, anzi mi dà in questo caso la possibilità di andare a guardare un attimo la storia. Vi ho presentato prima un gruppo, i Farfly. Avevo detto che il cantante era Cavalieri. No, o magari ha prodotto e magari anche cantato in qualche parte della musica, della loro carriera, qualche pezzo. Ma oltre a Manuela c'era Maurizio Sangineto e c'era l'altro, il famoso Rolando J. Roland Zaniolo. Lui era quello che io ricordavo, con questo naso un po' particolare. Però in qualsiasi caso hanno lasciato della gran bella musica. Stavo guardando un attimo, hanno fatto l'album successivo a quello che è stato presentato prima, ed era My Desire, album abbastanza interessante. Qua invece siamo in una formazione che ci ha fatto veramente cantare tanto con questa canzone, quella delle First Choice con Gonna Get Away. Ma però bisogna dirlo veloce come lo fanno loro, non so se si riesce. In compenso adesso sta per arrivare il signor chitarra, come lo definisco io, il più bravo in assoluto. Ma qui potremmo aprire un capitolo, perché i personaggi bravi della musica che suonano la chitarra ce ne sono tanti. Eh sì, un giorno dedicheremo il nostro Golden Classic alla chitarra. Ora Giorgio.

0: che è stato un album bellissimo, suonato alla grande. Poi vabbè, c'è il George Benson un po' più commerciale, come in questo caso con 2020. C'è il George Benson di Gimme the Night. C'è il George Benson comunque che suona le chitarre in un modo meraviglioso e ci fa sempre appassionare al suo genere musicale. Va bene, dai, arriveremo a un'altra piccola pausa ascoltando un po' di rock targato Clash. Eccoli qua.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

radio. Semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Va bene, dai, questi 6 minuti, cari miei, anzi neanche, quasi 5 minuti e mezzo. Abbiamo goduto della gran bella musica che girava intorno alla fine degli anni 70 nelle varie discoteche, ascoltando questa grande canzone del gruppo delle Ritchie Family, band che ha cambiato diverse volte la formazione, partita originariamente con Gwen Oliver,

questo non lo possiamo considerare sicuramente un grande golden, neanche un grande classico, perché è della fine degli anni 80, 1989 esattamente, però è una canzone che ci stava bene nel nostro golden classico oggi, dai, mi ha passato un sacco di bella musica finora e anche le prossime che seguiranno, attenzione, metteranno una grande gioia nel riascoltarle. Loro si chiamano Reid, Ivan Reid, Mark Reid e Tony Reid, questi i componenti di questa band che ha fatto questo piccolo disco in versione mix, che esisteva anche in versione proprio vinile, e era bella da ascoltare questa canzone, era Good Times. L'abbiamo fatto nel nostro appuntamento che vi riporta indietro agli anni 70 e 80, dove in questo caso forse non c'è bisogno di presentazioni, ma soprattutto c'è bisogno di ascoltarla. Questa è la più bella di Rodney Franklin, la più importante forse anche, la più conosciuta diciamo. Ok, questa si chiama The Groove, nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic.

0: Sentire questa canzone non vi ha fatto piacere? Dai, non ci credo. Perché quando c'è questa canzone qui di Rodney Franklin, non so per quale cosa viene a crearsi, ma diventa una magia. Tra poco, lui.
1: Tra poco, nel Golden Classic. Used to be her time.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Mamma mia, che dolcezza che abbiamo creato ascoltando questo James Taylor, Carole King, in questo concerto ballate meravigliose, una più bella dell'altra. Era la canzone che si chiamava Her Town 2. Abbiamo dato un attimo di relax al nostro appuntamento proprio in chiusura. Non facciamo tempo neanche ad ascoltare un'altra canzone. Io vi saluto, grazie di essere rimasti qui anche oggi ad ascoltare il Golden Classic. Ci sentiamo in un prossimo ancora più bello carico di grandi belle canzoni. Ma forse non ce n'è bisogno, perché qua passano solo le più belle degli anni 70 e 80. Grazie di essere stati qui, come ho già detto prima. Ci sentiamo alla prossima, ciao.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 16:03.
2: Nuovo attacco statunitense all'Iran, decima notte di fila. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda, devastazioni in centro. Riaperta la gioielleria di Roggero. A occuparsi dell'attività la moglie e una delle figlie. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Martedì 21 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Pentagono scrive: quasi 100 militari americani feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili in costruzione, i caccia hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura della società americana, hanno dichiarato i Pasdaran in una nota rilanciata dall'agenzia Fars. Torniamo in Italia. Bologna si sveglia ferita, la guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie e deor, vandalizzando le biciclette del servizio sharing. Almeno un'auto nel comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Un fumogeno ha preso fuoco in un cortile ed è stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero in provincia di Cuneo. Lo ha confermato Lanza, una delle figlie del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che assaltarono il suo negozio ad aprile del 2021 e ferito il terzo. A occuparsi della attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate saranno la moglie e una delle quattro figlie. Ancora cronaca in chiusura: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i tanti recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Veneto. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia, sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Il brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo per esempio il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: presenta Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: 58 minuti.
1: Nuovo attacco statunitense all'Iran, decima notte di fila. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda, devastazioni in centro. Riaperta la gioielleria di Roggero. A occuparsi dell'attività la moglie e una delle figlie. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 21 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura, Medio Oriente. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Pentagono scrive: quasi 100 militari americani feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di avere distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili in costruzione, i caccia hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura della società americana, hanno dichiarato i Pasdaran in una nota rilanciata dall'agenzia Fars. Torniamo in Italia. Bologna si sveglia ferita, la guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie e deor, vandalizzando le biciclette del servizio sharing. Almeno un'auto nel comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Un fumogeno ha preso fuoco in un cortile ed è stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero in provincia di Cuneo. Lo ha confermato Lanza, una delle figlie del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che assaltarono il suo negozio ad aprile del 2021 e ferito il terzo. A occuparsi della attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate saranno la moglie e una delle quattro figlie. Ancora cronaca: in chiusura una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i tanti recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Veneto. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia, sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, code dovute al traffico intenso tra svincolo A21 e Peschiera. Code a tratti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e svincolo A4 verso Brescia. Ci spostiamo sul percorso milanese dell'A4 dove il traffico intenso sta provocando code in direzione di Torino tra Milano Est e Cormano e poi verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Lavori questa notte proprio sul tratto milanese dell'A4. Chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Cormano-Sesto San Giovanni direzione Venezia. Lavori anche sulla A8 dei Laghi dove dalle 21 alle 5 di domani verrà chiuso il tratto Gallarate-Busto Arsizio direzione Milano. Altra chiusura notturna sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Lago di Como e Como Centro sempre verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
0: Bentornati amici, bentornati al Centro della Musica da parte di Angelo Moscara. Un'altra giornata, un altro pomeriggio, un'altra ora insieme in questo martedì 14 di luglio 2026. Giornate sempre calde, come giusto che sia, e molti di voi ogni tanto whatsappano dalle località turistiche. Quanti di voi sono al mare in questo istante e magari ci stanno ascoltando tramite la nostra app, tramite computer o semplicemente andando su FM World, dove ci sono tutte le radio di tutto il mondo, fra cui c'è Radio Punto. Voi dovete fare una bella cosa: andate su FM World, cliccate Radio Punto e clic sul cuoricino, così noi siamo lì fra i preferiti e non dovete cercarla per molto tempo, ce l'avete sempre in automatico. Allora, Angelo Moscara qui con voi, 60 minuti di buona musica, e cominciamo con uno che riempie gli stadi. Stiamo parlando di Bruno Mars, il brano è On My Soul.
7: Al centro della musica.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il sound di Bruno Mars ci coinvolge sempre, anche quest'oggi, in questo martedì 14 luglio 2026. Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Federica Brignone, campionessa di sci. E poi dobbiamo fare gli auguri anche a lui.
1: Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, tac, tac, tac. Piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac. Vino cartonato, tac. Spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh, questa sì che vita.
0: E lui è un grande, è Renato Pozzetto, che proprio oggi compie gli anni ed era giusto far sentire uno dei suoi sketch di un film molto famoso, Ragazzo di Campagna. Il suo tac è diventato oramai quasi un inno alla Pozzetto. Il 14 luglio però 1983 arriva Everything Curls, critica synth-pop al capitalismo e primo segnale della svolta industrial. Il brano, interamente scritto da Martin Gore, stiamo parlando naturalmente dei Depeche Mode, presenta sonorità tipicamente industrial con influenze di matrice hip-hop. Nel pezzo Gore ha fatto uso di synclavier, i cui campioni erano suoni musicali e rumori registrati dalla strada.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Per Radio Punto Classic abbiamo ascoltato un brano mitico di Antonello Venditti, il brano era Buona Domenica, un brano che si poteva ascoltare forse meglio il sabato, ma l'abbiamo ascoltato lo stesso appunto qui da Radio Punto FM 88 15 89 10 88 8. Lo possiamo ascoltare questo brano e possiamo ascoltare tutta la musica di Radio Punto in DAB Plus, in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, ma anche su parte dell'Emilia Romagna. Possiamo vedere Radio Punto, perché Radio Punto è televisione. Come fare per vedere Radio Punto? Basta andare nel sito di Radio Punto col vostro televisore collegato ad internet e cliccare sulla casellina Radio Punto TV e lì ci vedete i colori di Radio Punto e sentirete la musica di Radio Punto in televisione, ma potete vedere Radio Punto anche sul canale 833 del vostro televisore. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete anche WhatsAppare 379 100 26 45. Torniamo negli anni 80 con un gruppo che portava il nome di Reflex.

0: e Reflex qui con noi al centro della musica con Angelo Moscava in questa giornata di martedì 14 di luglio. Molti di voi saranno in vacanza, molti stanno pensando di andare in vacanza, molti stanno programmando le vacanze, già si stanno organizzando perché ormai siamo alle porte delle vacanze. Però attenzione, perché c'è anche la staycation. Che cos'è la staycation? Il cui significato deriva dall'unione della parola stay, vacation, fare le vacanze restando a casa. È proprio quell'approccio chilometro zero alle ferie. Staycation indica il fenomeno secondo cui le vacanze si scelgono di restare a casa rimanendo in città, oppure di spostarsi di poco restando nella propria regione o in quelle limitrofe. Anche il 2026 si conferma un'estate all'insegna della staycation. Il 58% degli italiani hanno deciso di restare nel bel paese e il 25% di trascorrere le vacanze a casa dedicandosi a relax, alle serate con gli amici o alle proprie passioni. Con la staycation si possono esplorare i dintorni, fare gite in giornate, visitare un paese vicino, la propria città, ma anche conoscere meglio i luoghi di questa città tra musei e ristoranti, e se lo si vuole stare anche a casa a guardare dei bei film, perché no? È un modo anche quello di fare vacanza. Noi intanto però ci concentriamo sul traffico, che è già molto concentrato. Mi raccomando, prudenza sulle strade.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, code dovute al traffico intenso tra svincolo A21 e Peschiera. Code a tratti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e svincolo A4 verso Brescia. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4, dove il traffico intenso sta provocando code in direzione di Torino tra Milano Est e Cormano e poi verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Lavori questa notte proprio sul tratto milanese della A4. Chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Cormano Sesto San Giovanni direzione Venezia. Lavori anche sulla A8 dei Laghi, dove dalle 21 alle 5 di domani verrà chiuso il tratto Gallarate Busto Arsizio direzione Milano. Altra chiusura notturna sulla 9 Milano Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: You know, you make me feel so good inside.

Il brano La Secrets per quanto riguarda Miley Cyrus, e parliamo proprio di Miley Cyrus, che ha realizzato il sogno di molte bambine appassionate dell'universo Barbie. È infatti uscita proprio in queste ore la bambola della Mattel a lei dedicata, una Barbie a lei somigliante, vestita come la cantante nel video Golden Burning Sun. Barbie appare in un look totalmente black, in ecopelle composto da top, pantalone aderenti, maxi giacca con cappuccio e décolleté nero a punta e occhiali. Manca solo il microfono. No, anzi, ha anche il microfono, adesso che ci guardo bene, ha anche il microfono. Perciò è contentissima Miley Cyrus di avere questa bambola, che questa Barbie che a lei somigliante è un traguardo per molti, e lei c'è riuscita.

per Radio.Classic, il secondo appuntamento in questo martedì 14 luglio 2026, Umberto Tozzi. Il brano si chiama Gloria.

Marco Mengoni cambia un uomo e lui è cambiato tantissimo da quando ha vinto X Factor nel 2009. Pensate che prima della fama ha fatto il barman addirittura, oltre a lavorare come fonico e programmatore in studi di registrazione per mantenersi durante gli studi a Roma. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, perciò è diventato super acclamato da tutti come un grandissimo artista. È noto anche per la sua passione per le piante, di cui ama prendersi cura personalmente. Lui ama le piante in una maniera incredibile, fa al pollice verde, come si dice, al pollice verde, ha tante piante e le cura. Bene amici, in questa giornata del martedì 14 luglio 2026 il caldo è sempre tanto, anche se ogni tanto sembra che piova, che faccia qualche temporale, poi non fa niente, non fa un tubo. Noi rimaniamo sempre qui a tenervi compagnia con la buona musica, è il nostro lavoro e siamo contenti di farlo, perché abbiamo qui in questo momento il disco estate.

0: disco Estate in questo 14 di luglio 2026 per Chiara Galeazzo, Un'estate fa, un brano che è stato reinterpretato da molti, ma l'originale è del 1972 per l'artista francese Michel Fugain, e il brano era Una bella histoire, famosissimo, l'abbiamo ascoltato molte volte anche qui al Centro della Musica, sempre come Radio.Classic. E con questo brano, che è il disco Estate, che io vi saluto naturalmente e vi do appuntamento a domani, che è mercoledì. Io vi lascio in buona compagnia, perché vi lascio in compagnia di Lilia, che qui davanti a me è pronta a dare il via al suo programma, e la lascio libera di tenervi compagnia fino alle ore 19, naturalmente dopo la pubblicità e dopo il GR nazionale. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al Centro della Musica.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Nuovo attacco statunitense all'Iran, decima notte di fila. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda, devastazioni in centro. Riaperta la gioielleria di Roggero. A occuparsi dell'attività la moglie e una delle figlie. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Pentagono scrive: quasi 100 militari americani feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di avere distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili in costruzione, i caccia hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura della società americana, hanno dichiarato i Pasdaran in una nota rilanciata dall'agenzia Fars. Torniamo in Italia. Bologna si sveglia ferita. La guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie e deor, vandalizzando le biciclette del servizio sharing. Almeno un'auto nel comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Un fumogeno ha preso fuoco in un cortile ed è stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero in provincia di Cuneo. Lo ha confermato Lanza, una delle figlie del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che assaltarono il suo negozio ad aprile del 2021 e ferito il terzo. A occuparsi della attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate saranno la moglie e una delle quattro figlie. Ancora cronaca in chiusura: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i tanti recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Veneto. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia, sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia. Il traffico intenso sta ancora provocando code tra svincolo A21 e Verona Sud verso Venezia. Code a tratti sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e svincolo A4 verso Brescia. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Traffico intenso con code verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni e direzione Venezia tra Pero e Milano Est. Lavori questa notte proprio sul tratto milanese della A4, chiuso dalle 21 alle 5 tra Curmano e Sesto San Giovanni, direzione Venezia. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: Nuovo attacco statunitense all'Iran, decima notte di fila. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda, devastazioni in centro. Riaperta la gioielleria di Roggero. A occuparsi dell'attività la moglie e una delle figlie. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Pentagono scrive: quasi 100 militari americani feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di avere distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili in costruzione, i caccia hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura della società americana, hanno dichiarato i Pasdaran in una nota rilanciata dall'agenzia Fars. Torniamo in Italia. Bologna si sveglia ferita, la guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie e deor e vandalizzando le biciclette del servizio sharing. Almeno un'auto nel comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Un fumaggio ha preso fuoco in un cortile ed è stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero in provincia di Cuneo. Lo ha confermato l'ANSA, una delle figlie del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che assaltarono il suo negozio ad aprile del 2021 e ferito il terzo. A occuparsi dell'attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate saranno la moglie e una delle quattro figlie. Ancora cronaca in chiusura: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i tanti recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Veneto. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia, sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, sta diminuendo il traffico su strade ed autostrade della regione. Restano rallentamenti e code sul percorso milanese della A4 verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni e direzione Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Venezia. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì nel complesso stabile ed assolato su tutta l'Italia. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola di passaggio. I valori massimi al nord saranno stazionari, aria decisamente respirabile con temperature massime non oltre i 30-32 gradi. Progressivo calo termico anche al centro-sud, valori diffusamente fino ai 35 gradi, qualche grado in più localmente ancora su Sicilia e Sardegna con picchi fino ai 40 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso, che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: 9 e 58 minuti.
1: Nuovo attacco statunitense all'Iran, decima notte di fila. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda, devastazioni in centro. Riaperta la gioielleria di Roggero. A occuparsi dell'attività la moglie e una delle figlie. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Medio Oriente in apertura. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Pentagono scrive: quasi 100 militari americani feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di avere distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili in costruzione, i caccia hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura della società americana, hanno dichiarato i Pasdaran in una nota rilanciata dall'agenzia Fars. Torniamo in Italia, Bologna si sveglia ferita, la guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato a lanciare oggetti agli agenti di polizia oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie e deor e vandalizzando le biciclette del servizio sharing. Almeno un'auto nel comune è stata data alle fiamme costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Un fumogeno ha preso fuoco in un cortile ed è stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero in provincia di Cuneo. Lo ha confermato l'ANSA, una delle figlie del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che assaltarono il suo negozio ad aprile del 2021 e ferito il terzo. A occuparsi della attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate saranno la moglie e una delle quattro figlie. Ancora cronaca in chiusura, una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i tanti recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Veneto. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì nel complesso stabile ed assolato su tutta l'Italia. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola di passaggio. I valori massimi al nord saranno stazionari, aria decisamente respirabile con temperature massime non oltre i 30-32 gradi. Progressivo calo termico anche al centro-sud, valori diffusamente fino ai 35 gradi, qualche grado in più localmente ancora su Sicilia e Sardegna con picchi fino ai 40 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sul tratto milanese dell'A4, chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lavori anche sull'A8 dei Laghi, dove dalle 21 alle 5 di domani resta chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Bussarsizio, direzione Milano. Altra chiusura notturna sulla 9 Milano-Chiasso. Dalle 22 alle 5 l'autostrada non sarà percorribile tra Lago di Como e Como Centro, sempre verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Nel 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi è ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: 53 minuti.
1: Nuovo attacco statunitense all'Iran, decima notte di fila. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda, devastazioni in centro. Riaperta la gioielleria di Roggero. A occuparsi dell'attività la moglie e una delle figlie. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Pentagono scrive: quasi 100 militari americani feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio di attacchi. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di avere distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili in costruzione, i caccia hanno attaccato e distrutto

0: L'infrastruttura della società americana hanno dichiarato i pass da run in una nota rilanciata dall'agenzia Fars. Torniamo in Italia, Bologna si sveglia ferita, la guerriglia urbana in pieno centro, pochi passi da Piazza Maggiore, è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie e dedeor, vandalizzando le biciclette del servizio sharing. Almeno un'auto nel comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Un fumogeno ha preso fuoco in un cortile ed è stata riaperta la gioielleria di Mario Roggero in provincia di Cuneo. Lo ha confermato Lanza, una delle figlie del gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che assaltarono il suo negozio ad aprile del 2021 e ferito il terzo. A occuparsi della attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate saranno la moglie e una delle quattro figlie. Ancora cronaca in chiusura, una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i tanti recenti casi di cronaca. La notizia è stata pubblicata dal Corriere del Veneto. Se invece della gamba fosse stato un braccio e se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia, sarebbe stata una tragedia, dicono i genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista tastierista e sassofonista e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: e 57 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.